0: Chancellor Zimmer.
1: Bene, bravo. Bene, bene. Bravo. Ancora, eh? Ancora.